cosa importa che ti ami, se tu mi hai smesso d'amare. Un amore che è finito è inutile da ricordare. Ti ho illuminato la vita moltissimo tempo fa. Adesso sono il passato, è questa la verità. Io rappresento il passato, è questa la verità. Se potessi ritrovare il tempo che se ne va, tu mi ameresti ancora?

saresti ancora come 20 anni fa. Con che tristezza guardiamo a un amore che se ne va. È un pezzo del nostro cuore che muore, che